0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il disco nuovo di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, su RTL 102.5. Che c'è?
2: Ha detto le balene volare.
1: Sì.
2: La balena Giuseppina.
1: Chi è la balena Giuseppina?
2: La balena Giuseppina. Na, na, ni, na, na,
1: aspetta
2: na,
1: un attimo.
2: La balena che volava.
1: Balena Giuseppina. Non la conosco, scusami, sto googolando. Ah! Josefina the Whale.
2: Esatto.
1: Addio Giuseppina, così si chiama il cartone animato.
2: La balena che
1: volava. Benissimo. Okay. Grazie.
2: Comunque abbiamo un vocale.
1: Abbiamo un vocale? Grazie, sei molto gentile.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Oh, dopo anni, grazie alla signora, ho scoperto di che gruppo faccio parte. Gli adolescemi, sono.
1: Però se mi posso permettere, forse adolescente non sei più, quindi sei rimasto solo... Lo hai detto tu. Justin Timberlake su RTL.

0: 5, ma noi continuiamo ad andare in giro per l'Italia, come ci succede. Ragazzi, noi andiamo anche in giro per il mondo e il nostro buon David Bella lo sa.
1: Cioè, certo, siamo girovaghi noi.
0: Siamo girovaghi, c'è un very normal people in ogni città del mondo, ma i very normal people a quest'ora si muovono tantissimo, sono in viaggio. Chi abbiamo al telefono, David?
1: Abbiamo Giovanni.
0: Giovanni, ciao, buonanotte e benvenuto.
2: Buonanotte ragazzi.
0: Ciao, ciao Giovanni. Naturalmente, come abbiamo detto, molti sono in giro dei very normal people. Tu dove sei? Geolocalizzati.
2: Io direzione A1, direzione Milano.
0: Direzione Milano, dove sei partito?
2: Sono partito da Foggia, laggiù.
0: Ah, e allora ci vuole tempo. Dove sei in questo momento?
2: In questo momento ho passato Modena Nord.
0: Ok, quindi sei a un paio, un'ora e mezza, due ore, neanche di...
2: No. Sì,
0: esatto,
2: sì.
0: Benissimo. Come mai questo viaggio? Si stai lavorando oppure si tratta
2: per lavoro, di... Per lavoro, sono un autotrasportatore, quindi lavoriamo.
0: Ok, quindi tu non fai parte dei very normal people che in questo momento sono in giro per andare a recuperare figli. No, nel tuo caso no.
2: No, non noi è siamo dei diversi very normal.
0: Sì, esatto. Senti una cosa, l'ultima cosa, Giovanni, la tua giornata come funziona? A che ora ti sei svegliato e a che ora finirà poi il lavoro oggi?
2: Il lavoro oggi finirà una volta andata a Milano, farò la consegna e mi metto a riposo.
0: Direi.
2: Perché noi siamo tachigrafati.
0: Sì, dove
2: siamo. Siamo memorizzati.
0: Lo so, perché non potete fare oltre quello che la legge ha stabilito, mi verrebbe da dire, giustamente.
2: E
0: se
2: non
0: la legge...
2: vogliamo, non volete.
1: La salute prima di tutto.
0: Ma proprio senza dubbio, amico mio, arrivata a una certa età, non pensi più a nulla, pensi solo sto bene. Sì, meno male.
2: Esatto.
0: Guarda, Giovanni, grazie mille. Noi ti auguriamo una buonanotte,
2: grazie,
0: un buon lavoro. E ti facciamo.
2: Buon lavoro a voi.
0: Grazie, ti facciamo compagnia noi per tutto il resto della giornata lavorativa, lo sai.
1: Questa canzone però non va bene.
0: Non va bene perché ci sono molte più persone ad ascoltarci,
1: no,
0: per
1: ma
0: fortuna.
1: Non solo, ma in questo studio non siamo two people.
0: No, siamo tre.
1: Three people.
0: E quindi no.
1: Però la canzone dovrebbe fare three people.
0: Però è bella lo stesso. Tina Turner, two people. Two people.

0: Genea, care, che bella, prima abbiamo messo anche Tina Turner, infatti ci scrive Rocco da Pescara, oggi pare di stare dentro una fornace H24, Tina Turner in questo momento fa dimenticare tutto, siete forti,
1: bravo,
0: grazie,
1: bravo,
0: grazie. È sempre bello, dimmi,
1: vocale,
0: prego.
2: E no, caro amico, non siamo più adolescemi, ma dolorscemi, visto l'età e i dolori.
0: A chi lo dici ragazzi?
1: Bene, caro,
0: mamma
1: dici
0: mia,
1: bene.
0: che mal di schiena che c'è, ragazzi, non ne parliamo nemmeno, vi prego, questa mettiamola da parte, anzi facciamoci curare tutti i mali del mondo dai Beatles, perché qua arriva roba di alto livello. Lady P.

0: grazie all'anima le fa e noi ce le prendiamo tutte. Era l'ultima canzone della prima ora di Malanotte No, amici, noi ci fermiamo ma torniamo subito. Anche a Sette Frati, in provincia di Frosinone, sono le 4 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. I soccorritori stanno lavorando freneticamente nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate dall'alluvione tra il Nepal e il Tibet. Tantissimi dispersi, oltre 1.400, tra questi 3 sono italiani. Drammatico, il bilancio delle vittime è salito a 392 morti. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari, ma in serata Donald Trump ha detto di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà paesi NATO. Ora il caso Ranucci. 2 degli arrestati ai PM ammettono che conoscevano solo Tavares, non Ranucci né La Vitola. Parla poi al TG1 lo stesso Tavares: conosco alcuni degli arrestati per l'attentato, ma della bomba non parlo, non sono latitante e se volessi scappare andrei in Russia, dove nessuno potrebbe chiedere l'estradizione. Così il factotum di Walter La Vitola, indagato per l'attentato a Ranucci. Il calcio a Monte Carlo, il sorteggio per la Champions League, Inter e Roma pescano il Real Madrid di Mourinho, Napoli col Manchester City, il Como di Fabregas col Barcellona, i nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e i lariani, il PSG campione in carica. E sempre per il calcio, l'Atalanta batte 1-0 l'Hapoel Tel Aviv e si qualifica alla fase campionato Conference League, decisiva la rete di Scamacca al 27esimo della ripresa. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia più importante arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 3 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. Per questo motivo è chiusa l'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. In alternativa si può utilizzare l'uscita di Prato Est. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Eccoci qui, amici, siamo tornati. Buonanotte sì. Italia, buonanotte a tutti. Sono le 4 e 3 minuti di venerdì 28 agosto, inizia la seconda ora di Malanotte No. Amici, questi siamo Andrea Tuzio al microfono, David Bella per la regia radio e Diego per la regia video.
5: Se vi accontentate.
0: Beh, comunque, tre bei figlioli. Sì, cioè, comunque.
5: Parlate per voi.
0: Vabbè, ma non ti buttare giù, guarda che va bene.
5: Ma ti assicuro. No, ma io non sono un bel
0: Diego,
5: figlio.
0: Diego, se hai sentito Diego, butta giù. Com'era?
5: E comunque no, forse non hai capito, hai frainteso.
0: Cioè?
5: Nel senso, voi siete dei bei figlioli.
0: Ti ringrazio.
5: Io sono super bello.
0: Da, su questo non c'è dubbio. Va bene, amici, lo ripeto spesso, mi tocca farlo. Siamo questi. È proprio per questo che ci amate. Dimostratecelo anche al 378-378-1025 con un vocale oppure 02 25 15 15. Ricominciamo come sempre con il nostro Power It.

0: Easy Lover, ma che bella è Easy Lover! Una canzone pazzesca, amici, alle 4 e 12 minuti su RTL 102.5. Noi andiamo da Ciro. Ciao Ciro, buonanotte.
1: Sì.
2: Buongiorno.
0: Aspetta Ciro, non si sente una fava. Aspetta,
3: allora,
0: aspetta un
3: attimo. Torniamo fuori onda, tu parla intanto.
0: Ok, no, perché sembrava che fosse su un motorino. No, hai presente quando c'hai il motorino, il microfonino, e l'aria ti va in faccia e quindi entra tutto nel microfono?
3: Okay,
0: non si capiva. Proviamo
3: a richiamarlo, dai.
0: Va bene, proviamo a richiamarlo magari, perché dovete sapere che Ciro ci ha chiesto di tenerlo sveglio.
3: E noi facciamo così.
0: E noi siamo qui apposta, noi facciamo anche servizio pubblico, ci mancherebbe altro, perché è partito da Matera alle 8. Eccolo qui. Ciao Ciro!
4: Mi sentite?
0: Sì. Probabile. Ciro, ciao, come stai?
4: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te.
4: Bene.
0: Allora, geolocalizzati, dove sei?
4: Allora, ho passato Sarzana, dopo via Reggio Massa.
0: E sei partito da, da Matera,
4: da,
0: giusto?
4: Sì, provincia di Matera, Garaguso, un piccolo paesino.
0: Benissimo, a che ora?
4: Siamo partiti alle 20.
0: Siamo, quindi non sei da solo.
4: Non sono da solo, sono qui con la mia famiglia, c'è mia moglie.
0: Ah,
4: e
0: ci sono
4: i
0: tutti.
4: Due piccoli.
0: E allora, come
4: bambini.
0: Si chiamano? Come si chiamano?
4: Giuseppe, il grande, che ha 4 anni, e il piccolino, che siamo venuti proprio giù a festeggiare il suo battesimo, no, si chiama Donato.
0: Benissimo, quindi è proprio piccolo piccolo. Allora, dovete arrivare in Francia,
4: a Nizza.
0: Sì. Ok, come mai, vacanza o altro?
4: Noi siamo scesi da Nizza perché abitiamo a Nizza.
0: Ah, quindi abitate lì.
4: Appunto il battesimo. Sì, sì, abitiamo. Okay, adesso sono finite le vacanze e si rientra.
0: Da quanto, come si chiama tua moglie, che non abbiamo, forse non l'hai detto?
4: Si chiama Maria.
0: Maria, che salutiamo. E come mai il trasferimento a Nizza? Quanto tempo fa è successo? Come mai? Raccontaci un attimo.
4: Allora, io praticamente ho iniziato a lavorare lì nel 2023.
0: Ok.
4: Dopo circa un anno e mezzo, essendo che c'era il mio primo figlio che comunque era appena nato, poco più di un anno, la mancanza e tutto, ho detto adesso vi porto via con me perché non riesco a stare lontano.
0: Hai fatto
4: da,
0: bene.
4: Da loro, ecco.
0: Hai
4: quindi
0: fatto
4: li ho
0: bene.
4: Portati tutti su. E adesso
0: bene.
4: Sono quasi 2 anni che abitiamo insieme, diciamo.
0: Beh, Nizza è splendida,
3: infatti,
0: una città splendida,
3: cioè, esatto.
0: Ti trovi bene?
4: Molto molto grande rispetto al paesino, diciamo, da dove
0: certo,
4: siamo
0: dove
4: arrivati,
0: arrivi,
4: però è tutta un'altra storia, molto molto bello, un clima abbastanza
0: fantastico.
4: Caldo tutto l'anno.
0: Belli. Guarda, stavo riflettendo l'altro giorno su dove andare con la mia compagna a settembre. Nizza potrebbe essere una meta fattibile, direi, perché è un posto
4: molto
0: splendido.
4: Sì, passati il periodo estivo, perché c'è molta molta
0: chiaro.
4: Umidità,
0: immagino.
4: Però da settembre inizia a avere un clima molto piacevole.
0: Sai, ti metti su un tavolino, ti bevi un goccio di vino, mangi qualcosa che si mangia benissimo a Nizza, per quello che so. Ma ragazzi, ma che bello!
4: Davvero, no, è molto molto bella.
0: Va benissimo, Ciro, noi ti facciamo ma lo so, immagino. Guarda Ciro, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo per tutto e
4: grazie.
0: Buon viaggio.
4: E vi ringrazio per la compagnia, perché se sto a speranza di mia moglie. Guarda, siamo
0: ma lo sai, spesso le mogli, le compagne o i compagni o quel che è accanto fanno le passenger princess, ovvero le principesse che vengono trasportate, no? Un pochino senza cognizione di causa, perché tanto sono lì e si addormentano, uomini e donne, è uguale. Ciao ragazzi, buon viaggio.

0: abbastanza sicuro che Peaches non si riferisca alle pesche. Il buon Justin Bieber in questo pezzo, sei d'accordo, David?
1: Sì, io me lo sto anche ballando alle pesche. Perché sotto
0: sì,
1: l'effetto
0: vedo,
1: del
0: lo...
1: Peaches.
0: Sì, va bene.
1: La favola delle Peaches.
0: Sì, va bene. C'è un vocale, David?
1: No.
0: Come no?
1: No.
0: Ma avevi detto di sì.
1: No, ho detto rampa.
0: Ah, io credevo che sulla rampa potevamo sentire quello
1: no,
0: che ci faceva la civetta. Ma avevi detto te.
1: Che diamine, cavolo.
0: Me l'avevi detto te. Lo vedi che è vero che me l'avevi detto te?
1: No, non te l'avevo detto ora, però potevo metterlo, che ci penso.
0: Perciò anche io, perché ho detto facciamo questo, lo mettiamo.
1: No, però non c'avevo, però c'ha ragione comunque in ogni caso.
0: Mannaggia.
1: Anche se non ci avevo pensato, ci
0: no, però
1: pensare.
0: Facciamo così, ragazzi, restate lì perché abbiamo un nostro Very Normal People che ha fatto l'imitazione della civetta.
1: Perché noi le imitazioni piacciono.
0: Oddio, dipende. Con calma. Questa della civetta va bene. Amici, ci fermiamo, torniamo tra poco, restate lì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Qualcosa per te, il disco di Luciano Ligabue su RTL 102.5. Noi andiamo da Sara e Matteo. Ciao ragazzi, ciao Sara.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao ragazzi, buonanotte, come state?
1: A voi, tutto bene, voi?
2: Tutto bene.
0: Ma discretamente, voi siete in macchina naturalmente perché si sente dall'audio. Da dove siete partiti, dove state andando e dove siete in questo momento?
1: Siamo partiti da Ruffano in provincia di Lecce e stiamo tornando a Roma.
0: Ok.
1: Ora siamo più o meno...
2: Siamo sopra Brindisi, non so di preciso, abbiamo passato da poco Ostuni.
0: Ok, ok, quindi...
1: Siamo ancora in Puglia.
0: Quindi vi manca ancora un bel po'.
1: Sì, 4 ore e mezza.
0: Questo viaggio mi puzza tanto di ritorno a casa.
1: Sì.
0: Ok, più che ritorno a casa, ritorno nella città dove vivete, giusto?
1: Sì, noi siamo di Roma.
0: Ok, benissimo. Allora, eravate in vacanza. Quanti giorni avete fatto di vacanza?
1: Siamo stati una settimana in Calabria e una settimana in Puglia.
2: Non... Dai miei nonni e una settimana poi per conto nostro.
0: Non male, non male. Immagino dai nonni quanto avete magnato. Non... Ma, secondo me ve lo siete
1: dimenticato. Non si può descrivere.
0: Perché ve lo siete dimenticato. Meglio dimenticarlo. Sara,
1: no, ma... è bello.
0: Brava. A Napoli dice quanto è bello magnà. Amen. Allora, ragazzi, voi state rientrando venerdì 28 agosto alle 4:30 di notte, perché la partenza è intelligente. Poi dimostrate di essere intelligenti, soprattutto perché ascoltate questo programma, ma questo è il programma delle partenze intelligenti. Non c'è nessuno in strada, giusto?
1: No, qualche camion ogni tanto, ma
0: niente di che.
2: È libero.
0: Come?
2: Tutto libero, tutto libero.
0: Bella.
2: Ok,
0: quanti anni avete, ragazzi?
1: Io 21, lui 23.
0: No, oh, siete giovanissimi. Tornate a Roma. Che fate a Roma?
1: Studiamo medicina.
0: Alla faccia. Allora, io ho tanti amici che hanno studiato medicina, che sono diventati dei medici. Li ho sempre visti molto affaticati per via dello studio. Me lo confermate?
1: Durante l'anno sì, però riusciamo sempre a prenderci, diciamo, queste settimane d'estate, rigenerando.
0: Beh, giustamente. Beh, ragazzi, quando è che si ricomincia con le lezioni?
1: A fine settembre, però bisogna dare qualche esame adesso a settembre prima che inizino.
0: Aia, aia, che esame bisogna dare? Tutti e due, voglio sapere gli esami di entrambi.
2: Io sto sereno e tranquillo. Deve parlare con lei.
1: Ah, io devo fare fisiologia.
0: Ah, quindi Matteo, bello tranquillo, non ha esami settembrini, mentre la nostra Sara che deve dare fisiologia?
1: Sì.
0: A me già mi spaventa la parola, figurati un po'. Vabbè, ma è giusto. Io ho studiato lettere classiche e non mi sono mai laureato. Sono talmente lontano da queste materie che non potete neanche immaginare.
3: Sara, ma riguarda il discorso quando uno dice ho dei bisogni fisiologici?
0: Non credo.
3: No, ok,
0: non credo.
3: Non è quella roba.
0: Non credo c'entri questo.
1: Vabbè, anche. Diciamo più o meno.
0: Okay. Ma Sara, devi studiare, scusami, oppure hai già messo fieno in cascina o devi iniziare da zero?
1: Voglio essere sincera, diciamo più o meno da zero, dai.
0: Va bene, allora
1: ho qualche appunto delle lezioni.
0: Sento la voce tremare. Sara, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per l'esame.
1: Grazie.
0: Vi facciamo vi auguriamo buon viaggio naturalmente per il vostro rientro.
1: Grazie.
0: A Roma. E ragazzi,
1: grazie della compagnia.
0: Ci mancherebbe, siamo qui apposta e ci fa piacere farvela. Ciao ragazzi, grazie mille, buon viaggio.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao, ciao ragazzi, ciao, grazie ancora. Ah, mettiamo anche un bel disco, godetevelo amici, alzate il volume. Mr. Gorgeous, Mock City.
4: Cool and calm.

0: non ci credi.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: passo il tempo, tu restami un po' addosso.
1: La regina Yan, perché Malika in lingua marocchina significa proprio regina. Adesso con Esse e Poi su RTL 102.5. Voglio salutare questo amico che al 378-378-1025 mi fa sapere di ascoltare la nostra radio da South Beach, Miami, bloccato nel traffico, e dice: ragazzi, RTL bisogna ascoltarla sempre, anche quando ci si trova molto molto lontano. Va bene, allora avrei voluto anche aggiungere l'elemento Martin Luther King, i sogni che ci portiamo nel cassetto anche per riprendere Malika Yan, ma non faccio in tempo. Allora, questo è l'argomento che ci riportiamo domani nella diretta di 2 ore di Pop Around the Clock, perché tanto ormai lo sapete, abbiamo ripreso, no, i nostri ritmi, per cui oggi un'ora, tra un po' arriva in console Alberti e poi da domani 2 ore. C'è Fulminacci.

0: Beh, io non lo so quanti di noi in realtà oggi sono riusciti a salvare il mondo, come dicono gli Eurythmics adesso in chiusura di Pop Around the Clock su RTL 102.5, però di una cosa sono sicura: applicare un po' di buonsenso alla vita quotidiana sicuramente ci aiuterebbe a rendere migliore questo posto. Prima di salutarci, un'ultima voce.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sono Antonella dalla provincia di Cosenza.
0: Sì.
1: Non voglio essere ripetitiva, ma qui oggi sono 42 gradi.
0: Lo so, intoppa.
1: Ciao.
0: Caldo.
1: Quando
0: Ciao.
1: Finirà? Ciao.
0: Quando finirà? Speriamo che finisca quantomeno con l'arrivo del Natale. Io invece ritorno domani alle 17. Baci alla Mario, grazie, ciao. E anche a Badalucco, che è in provincia di Imperia, pochi secondi alle 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata, ben ritrovati da Andrea Salvati. Continua a salire il bilancio della devastante alluvione fra Nepal e Tibet, con i morti che sono quasi 600, più di 2.400 dispersi, fra cui circa 700 stranieri, fra loro anche 3 italiani. A Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina. Sentiamo.
4: Si aggrava il bilancio delle drammatiche inondazioni in Nepal. Secondo quanto riportano le autorità locali, le vittime sono 579, i dispersi sono invece oltre 2000. Non ci sono invece notizie sui 3 italiani di cui si sono perse le tracce al momento del disastro. A raccontare il momento in cui la valanga è venuta giù è stata invece Valentina Piccinini, sopravvissuta a quanto accaduto. Abbiamo visto un'enorme nube marrone che veniva verso di noi, abbiamo sentito un boato immenso, sono scappata sulle montagne arrampicandomi più in alto che potevo, ha raccontato all'ANSA. Non si ferma intanto l'allarme, un lago formatosi a seguito di una frana al confine tra Nepal e Cina, infatti iniziato oggi a straripare, mettendo a rischio aree già devastate.
3: Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. La Rai comunica che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti. L'azienda di Viale Mazzini ha fatto 3 proposte al giornalista coinvolto nel caso Lavitola, TG3, Rai News o corrispondente. Cambiamo argomento, una bambina di 2 anni e mezzo è morta ieri sera nella piscina di una villa di Palermo. Sentiamo Lorenzo Dallo.
5: La tragedia si è consumata durante una serata in famiglia in un'abitazione privata alla presenza di una coppia di amici. La piccola di soli 2 anni e mezzo è affogata dopo essere entrata in una piscina sopraelevata senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato. Poi la terribile scoperta. I genitori l'hanno vista immobile in acqua e sono corsi disperati al presidio della Guardia Medica della Guadagna. Per la bimba purtroppo non c'era già più nulla da fare. L'ispezione del medico legale ha confermato il decesso per annegamento, escludendo qualsiasi segno di violenza. I carabinieri hanno già ascoltato i genitori e l'altra coppia per ricostruire l'esatta dinamica di questi tragici momenti.
3: Sentiamo ora come ha chiuso la Borsa di Milano, la linea Marco Favalli.
6: Buonasera. Seduta positiva per le borse europee. A Milano il FTSE MIB chiude a più 0,67% e si riporta così sui livelli di venerdì scorso. Bene anche il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap a più 0,50. I migliori titoli di oggi sono Lottomatica più 2,32% e Stellantis più 2,28%. In fondo al listino troviamo invece Leonardo meno 3,96% e Fincantieri meno 1,73%. Stabile infine lo spread BTP Bund a 82 punti, così come il petrolio, poco sotto i $90 al barile. Da il SegData Analytics è tutto. Buona serata.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Questa sera il primo anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, 20:45 a San Siro si gioca Milan-Venezia. È tutto, ora le informazioni sul traffico.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. La circolazione è sostenuta su tutta la rete. Partiamo dal tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia-Montecelio verso Roma sono 2 chilometri di coda per un incendio. I vigili del fuoco sono sul posto. Rimaniamo sull'Autosole, dove il traffico è intenso per chi viaggia verso nord. Tra Valdarno e Firenze Sud occorrono 50 minuti invece dei soliti 20. Il tratto tra Firenze e Scandicci, la direttissima, si percorre in mezz'ora, il doppio del solito. E tra Valsamoggia e Parma le code hanno tempi di 1 ora e mezza, 40 minuti in più. Ancora in Emilia sulla A14 Adriatica, poi le code da Forlì fino a da Faenza, scusate, fino all'Autosole hanno tempi di 1 ora e 20 minuti, 45 più rispetto alle condizioni di traffico regolare. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.
8: Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
10: RTL 102.5
11: 70 80 90 allora.
12: E grazie a Dio è venerdì, come quel fantastico film dalla colonna sonora strepitosa, un po' come Grease, Blues Brothers, La febbre del sabato sera, insomma tanti successi che abbiamo suonato anche qui a 70, 80, 90 all'ora su RTL 102.5. Con me che sono Massimo Alberti e direi di iniziare con un grande classico dall'album Off the Wall di Michael Jackson, anche qui tanti singoli estratti, ma questo in particolare ci piaceva molto. Sono le 18:04 minuti e c'è Don't Stop Till You Get Enough.

ascoltate il beat e lasciatevi andare. 70, 80, 90, allora su RTL 102.5.

Patrick Juvet, che è lo stesso di Lady Night, appunto, cantata questa I Love America, perché faceva caso e soprattutto testo alle canzoni americane, soprattutto al funky americano. E sentiamo in sottofondo che arriva uno dei gruppi che sul funky

ore 18 e 41 minuti su RTL 102.5 del venerdì, suona 70, 80, 90 all'ora con me che sono Massimo Alberti. Direi che come sonorità siamo entrati anche nella sala anni 90, grazie a Everything But The Girls e Miss You, e a sto punto facciamo sognare anche quelli che andavano a ballare in quel periodo, perché no? Vi vedo i messaggi, 378 378 1025, è bellissimo leggervi. Ora